te, quel Vermiglio donnesco color, quel Vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.